0: Shawn Mendes.
1: And I'm Camila Cabello.
0: And here's our song,
1: Señorita.
2: Shawn Mendes and Camila Cabello. Señorita.
3: Señorita.
4: Señorita.
2: Krone Hit.